Lenza, di qualunque innamorato, o più flemma e più prudenza, di qualunque innamorato, ma comprendo da passato tutto quel che può venirsi, comprendo, comprendo tutto quel che può venirsi, comprendo, comprendo tutto quel che può venirsi.

0: tedesco, che lampione,
1: meglio il turco,
0: meglio il fiasco,
1: che un briccone,
0: che lampione, meglio il fiasco, meglio il fiasco, meglio il fiasco.
1: Fanne al diavolo, in malora, più non mollo, con te garrini.
0: Buonanotte.